non gli diranno che anda in mi sangue. Quando lo scamarucco salgo bailando, me recuerdo en la danza del

0: Ma questa poteva essere un re, magari, o diavolo poteva essere un re.
1: Fosse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che tu cavolo.
0: Era bella, bellissima. Ah, calò!
1: Bellissima.